0: Ciao.
1: Ok, ci mettiamo là. Alzi, siamo a Roma. Il cuoco non mi serve. Però mo' ricevete donne.